domani riuscirai di sentire la radio mobile e vado a pugna alla sua cultura. Loro mi stride masso così lungo, come la diapositi tu, a cui devo arrivare, un rasco! Sappiamo che non ti arriva di vedere dal suo Adama Mutin di Bussati al tuo rosso. Cade sua mia, siamo da lui! Sai alla pugna su Mutin, sei sulla patra tu scappi dal suo Mutin, ad aprire un po' di bella mia, quando sappiamo come la mia cristiana è stata. Non la bottasai